0: Io non voglio eso. Era nel momento. Era il momento, non lo.
1: Non so tu, però io non tengo. 52 15 gradi.